Come barca sospinta fra le cupe tenebre di un oceano di ombre, destinata all'ombra, al freddo alito dell'immutabile, io solco mani ignoti infiniti, perché l'inseguimento è proprio come un ritorno, poiché onda dopo onda, da memoria sopra memoria, scopro che nulla si è rivelato alla mia conoscenza, è rimasto soltanto l'ignoto.

sale, lenti a implorare, che ripensa le notti passate a pensare, a ripensare, a pensare, a ripensare. Non c'è un porto sicuro dove poter attraccare.